0: Fernando vede la vittoria del Napoli. Lo ha perso per tutta la vita.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989.